0: si o di o ja shinti asia nam pato kasi wo yesu kristo di mo e wo yesu kristo nazareth ni ni di mo pia biara e jain biara
1: asempa e
0: ia biara e dami mami fie e dami papa fie e dami yiri fie